0: Super illas maladias, doctus bacillaris dixit maravillas. Me, si non annuio domino presidem, doctissimam facultatem et totam honorabilem companiam ecutantem, faciam illi unam questionem. De hiero, maladus unus tombavit in meas manus, abevat grandam fievram con redoublamentis, grandam dolorem capitis, con grandam malam oculti, et grande pena et difficultate de respirare. Volias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere?
1: Clisterion donare, postea segnare, et ensuite appelgare.
2: Mais, si maladia opiniatria non vult garire, quid illi facere?
1: Clisterion donare, postea segnare, ensuite à purgarer. Renseignerai. Repurgarai. Oui. Reclisterai.